0: Fantastic Radio.
1: Fantastic Radio.
2: Fantastic Radio.
3: Fantastic Radio.
1: Fantastic Radio. Fantastic Radio.

0: Fantastic Radio. Fantastic Radio.
1: Fantastic Radio.
2: Fantastic Radio.

0: Fantastik Radio.
1: Fantastik Radio.
2: Fantastik Radio.
3: Fantastik Radio.
2: Fantastik Radio. Fantastik Radio.